Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Die de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me sue ma. Ne mu me kan chio bia wo. Be ko concert dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di chia me. Ma